Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai. Al fianco tuo mi avrai.